0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che bello avere un gatto che si fa coccolare, ma è adorabile anche quando se ne sta in disparte e non vuole ricevere attenzioni, anzi vorrebbe mimetizzarsi e non essere visto. Da Penny trovate molti prodotti per i gatti, il cibo e anche la lettiera assorbente Sanicat al profumo di lavanda che neutralizza gli odori. Una confezione da 8 litri costa 3,49 euro. Ottima offerta anche per lavare il bucato, magliette, pantaloni e insomma tutta la nostra biancheria. Adesso, grazie al salvaspesa di Penny, la promozione che mantiene bassi i prezzi di alcuni beni di prima necessità, c'è lo sconto del 40% sul detersivo liquido lavatrice General. La confezione da 3 flaconi per un totale di 147 lavaggi costa 8,99 euro.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace con le mie battaglie perse, non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente. Ho capito che ti piace fare la sveglia quando serve, perché il sesso è come l'aria, ti entra sempre facilmente.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: frutta e verdura di Penny. Tutta salute!
1: Mettiamo oggi nel carrello anche delle mele che hanno molte proprietà, sono ricche di sali minerali e vitamine A e C che rafforzano le nostre difese. Sono un frutto adatto a tutti, dai bebè in fase di svezzamento agli sportivi e agli anziani. A volte io mangio solo delle mele cotte a cena perché mi saziano, ma mi mantengono anche leggera e mi permettono di addormentarmi facilmente e di dormire bene tutta la notte. Per non accendere il forno potete cucinarle a fettine con aggiunta di poca acqua e un cucchiaio di zucchero in una piccola pentola oppure nella friggitrice ad aria. Adesso le mele golden coltivate in Italia sono da agricoltura integrata del marchio Natura E, ottenute con un limitato uso di sostanze di sintesi, e adesso sono in offerta. Mele golden Natura E al prezzo di 1,49 euro al chilo.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Mentre facciamo la spesa abbiamo una tregua dal gran caldo e possiamo scegliere con calma i prodotti da portare a casa. Quelli più adatti li troviamo nel reparto frutta e verdura. Adesso in promozione l'anguria, fresca e ricca di acqua, un valido aiuto nelle giornate più calde. Coltivata in Italia, l'anguria che trovate da Penny costa 89 centesimi al chilo. Poi, frutto decisamente da consumare in questo periodo, le albicocche apportano molta vitamina A che rafforza le difese dell'organismo e aiuta a combattere le infezioni. Inoltre sono nutrienti, le albicocche possono sostituire un pasto quando abbiamo poca fame. Da Penny le albicocche costano adesso 2,79 euro al chilo.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Laura Pausini con La Felicità in questo martedì 30 giugno, 8 e 29 minuti. Ben ritrovati e buona spesa qui da Penny. Parliamo di musica su Penny FM con la rubrica Disco Sound. Siamo arrivati alla puntata numero 25.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
2: Nuova puntata di Disco Sound, dove riscopriamo i vinili dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM il primo album della regina del rock italiano, Gianna Nannini.
3: La voglia di acchiappare la vita coi denti.
2: Gianna Nannini nasce a Siena, in Toscana, il 14 giugno 1954. Si avvicina alla musica studiando pianoforte con grande interesse per il rock internazionale. Durante il liceo le prime esperienze, poi cresce la passione e la necessità di esprimere la propria libertà, come ricorda a fine anni 80 in un'intervista con Red Ronnie.
4: Io sono nata libera, capito? Questo è stato il concetto. Solo che la libertà la impari solo quando ti manca. Allora io ho provato questa sensazione e ho cercato di averla di più. Non so se mi è riuscito bene, però diciamo che il primo passo nella via della famiglia per me ha significato molto, perché voleva dire ritrovare me stessa come ero nata e quindi proseguire su quello che io credevo nella vita.
2: A inizio anni 70 si trasferisce a Milano, dove incontra Claudio Fabi, famoso produttore che ne riconosce il potenziale. Nel 76 esce Gianna Nannini, primo album per la Dischi Ricordi. Sul lato A i brani Come un angelo, Storia di un sorriso e poi Viaggiai, Un'anima di sughero e Addio. Testi e musiche firmati da lei e un sound ben diverso dalla Gianna che esploderà col brano America, con un rock ancora in fase sperimentale.
3: E poi più forte, fortissimo.
2: Sul lato B altri 5 pezzi, Ti avevo chiesto solo di toccarmi, Fantasia, Ma lasciati andare, Morta per autoprocurato aborto e Il pastore. Un disco che mette in primo piano tematiche come il femminismo, imprescindibile nell'universo musicale della Nannini, insieme a libertà personale e anticonformismo.
3: Ma lasciati andare.
2: La copertina sobria e lontana da quelle future. Colore marrone scuro e due immagini della cantante che mettono in evidenza quanto ci tenesse a essere riconosciuta come autrice musicista nonostante la giovane età. Al prossimo vinile!
3: Ma la...

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Come condire la pasta in queste calde giornate? Il condimento più semplice potrebbe essere un buon pesto, magari fatto in casa, frullando del basilico con olio, grana e pinoli. La pasta al pesto è molto buona, anche arricchita di fagiolini freschi lessati insieme alla pasta. Adesso trovate nel banco frutta e verdura di Penny i fagiolini Bobby Natura E, da agricoltura integrata e coltivazione in Italia. Il pacco da mezzo chilo di fagiolini Natura E costa 99 centesimi. Oppure preparate una pasta fredda che potete condire con dei funghi passati in padella per 5 minuti con un po' d'olio e salsa di soia. Adesso in promozione anche i funghi champignon Natura E, da agricoltura integrata e produzione in Italia. La confezione da mezzo chilo costa 99 centesimi.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Salva spesa di Penny.
2: Martedì 30 giugno, le 8:44 minuti, ben ritrovati, buona spesa. In tutta Italia le temperature stanno risalendo. Nei momenti più caldi è importante proteggersi, non esporsi troppo ai raggi del sole e rimanere idratati. Soprattutto dobbiamo tutelare i bambini e a questo proposito sentiamo il consiglio del dottor Alberto Villani, responsabile di pediatria generale all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Ha scritto un decalogo su come aiutare i bambini ad affrontare il caldo e ci dà un consiglio.
1: Le interviste di Penny FM.
3: Consigliare, dobbiamo necessariamente consigliare l'acqua. Dopodiché è chiaro che se un bambino non beve altro, cercare di dare un succo di frutta diluito, si può tranquillamente, laddove possibile, far sì che ci sia una spremuta di agrume, quindi va bene sia l'arancio che il pompelmo.
2: Grazie ad Alberto Villani. Trovate i consigli per proteggere i bambini dal caldo sul sito ospedalebambinogesu.it. L'acqua fondamentale per affrontare il gran caldo di questo periodo e adesso troviamo in offerta da Penny, grazie al salvaspesa, l'acqua naturale Norda. La confezione da 6 bottiglie da 2 litri costa 1,98 euro.
1: Le offerte salvaspesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny le offerte salva spesa ci aiutano a risparmiare sui nostri prodotti preferiti. Adesso troviamo in offerta la pasta de cecco. Il modo più salutare di condire la pasta è con le verdure di stagione, melanzane, zucchine, fagiolini. La pasta de cecco, pacco grande da ben un chilo, in formati assortiti, costa adesso 1,69€. Poi godiamoci un momento di convivialità brindando alla salute e all'estate. C'è una promozione per i possessori di Penny Card sull'acquisto di 6 bottiglie e multipli di spumante ribolla gialla. Dunque, se ne acquistate 6, 12 o 18 bottiglie con Penny Card, le pagate 2,59€ l'una.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Benvenuti in questo martedì 30 giugno e grazie di aver scelto Penny per la vostra spesa in vostra compagnia in diretta, Daniel Locatelli, fino alle 10. Con la Penny Card potete godere di tutti gli sconti dedicati e ricevere i punti per la raccolta fedeltà. Da ieri è iniziata la nuova raccolta, dunque potete subito iniziare a ricevere punti. Se ancora non avete la Penny Card, potete sottoscriverla anche online sul sito penny.it. Vi ricordo che è terminata la scorsa raccolta punti per ottenere i premi della collezione Design, Stile e Gusto. I premi della linea Domo Guzzini, pentole e padelle vanno richiesti entro il 12 luglio. Il 13 luglio i punti di questa collezione saranno azzerati. Oggi dunque, martedì 30 giugno, c'è una promozione da cogliere al volo che si chiama Penny Days. Solo per oggi ricevete uno sconto di 3 euro sulla spesa che state facendo adesso se acquistate 10 euro di birra, vino o spumante con Penny Card. È il momento di un grande successo musicale del passato, la canzone di Kool & The Gang, Ladies Night, uscita nel 1979. Buon ascolto e buona spesa qui da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Uno dei vantaggi di avere un gatto come animale domestico rispetto ad un cane è quello di non doverlo portare fuori almeno 3 volte al giorno. Lui ha la sua lettiera, le sue crocchette e noi possiamo andare al lavoro, fare una gita oppure dormire tutto il giorno se siamo in vacanza. Adesso da Penny trovate in quantità limitata la lettiera assorbente Sunnycat al profumo di lavanda che neutralizza gli odori. Una confezione da 8 litri costa 3,49 euro. Quello di cui invece dobbiamo sempre occuparci, perché non si pulisce da solo, è il nostro bucato, lenzuola, tende, magliette, pantaloni. Adesso, grazie al salva spesa di Penny, la promozione che mantiene bassi i prezzi di alcuni beni di prima necessità, c'è lo sconto del 40% sul detersivo liquido lavatrice General. La confezione da 3 flaconi per un totale di 147 lavaggi costa 8,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Bellissima collaborazione di Penny con Benedetta Rossi, la food creator più amata dagli italiani. Trovate le video ricette di Benedetta con i prodotti di Penny sul sito penny.it. Se volete andare fino in fondo alla vostra passione per il cibo e iniziare a produrre voi stessi la verdura da mettere in padella, vi può essere utile una novità che lei stessa ci dice. Sentiamo.
2: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
1: Grazie a Benedetta Rossi per questo simpatico invito a prendere il suo nuovo libro L'Orto Semplice. Che sia una piantina di prezzemolo fino a delle melanzane o i peperoni, trovate i consigli utili per iniziare. Anche se non ne sapete nulla, bastano un po' di pazienza e passione. Benedetta vi accompagnerà con il suo stile diretto e concreto. Adesso da Penny il nuovo libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, costa 21,75 €. Se lo acquistate con Penny Card ricevete subito un buono sconto da 5 euro sulla vostra prossima spesa.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il caldo incredibile di questi giorni fa passare perfino l'appetito. Io spesso mangio solo frutta o yogurt. Questi alimenti vengono digeriti velocemente e non richiedono troppo lavoro al nostro corpo. Inoltre ci rinfrescano e apportano acqua, aiutandoci a sopportare meglio le temperature alte. Adesso da Penny in offerta abbiamo l'anguria, uno dei frutti più adatti in queste giornate. L'anguria, coltivata in Italia, costa adesso 89 centesimi al chilo. Molto adatte da mangiare in questo periodo caldo anche le albicocche, sono nutrienti e hanno virtù antianemiche. 100 grammi coprono il 50% del fabbisogno giornaliero di vitamina A. Le albicocche adesso da Penny costano 2,79 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Martedì 30 giugno, 9 e 29 minuti. Ben ritrovati e buona spesa qui da Penny. Quando si supera una certa età, oltre gli anta, possiamo dire, si vorrebbe fermare il tempo per non invecchiare. In realtà non bisogna affatto rimanere fermi, ma anzi muoversi più di prima e viaggiare. Uno studio condotto dall'Università di Perth in Australia ha dimostrato che le esperienze di viaggio positive migliorano il benessere fisico e mentale, contribuendo a rallentare i processi di invecchiamento. Come mai? Viaggiare ci espone a nuovi ambienti, ci spinge a muoverci di più e ci rende più socievoli. Secondo gli studiosi, gli stimoli di un viaggio spingono il corpo ad organizzarsi per affrontare minacce esterne. Si attiva il metabolismo e vengono rilasciati ormoni utili alla riparazione e rigenerazione dei tessuti. Inoltre, l'attività fisica legata al viaggio, come escursioni e passeggiate, migliorano la circolazione, facilitano il trasporto dei nutrienti e aiutano l'organismo a eliminare le tossine. L'esercizio moderato è benefico per le ossa, i muscoli e le articolazioni e sostiene il sistema antiusura del corpo. Beh, insomma, ecco perché viaggiare rallenta perfino l'invecchiamento e ci mantiene giovani.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Cosa prepariamo per pranzo? Scegliamo cibi che necessitano di una cottura veloce. Nel banco frutta e verdura adesso abbiamo in offerta i funghi champignon Natura E. Basta rosolarli velocemente in padella per ottenere un contorno delizioso. Il marchio Natura E certifica un'agricoltura integrata e produzione in Italia. La confezione da mezzo chilo di funghi champignon Natura E costa 1,79 euro. Da sbollentare velocemente invece troviamo i fagioli sempre del marchio Natura E. Una volta bolliti si possono semplicemente lasciare raffreddare e condire in insalata con olio, sale e aceto. In questo modo avremo una bella porzione di verdura salutare e fresca da mangiare. Da agricoltura integrata e prodotti in Italia, il pacco da mezzo chilo di fagiolini Natura E adesso costa 99 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Scatta l'ora dei Penny Days.
1: Facciamo la spesa in vista del pranzo. Cosa mettiamo nel carrello? L'insalata, il riso, una confezione di formaggio da stuzzicare mentre cuciniamo e poi una bottiglia di vino per accompagnare le cose buone che mangiamo. Oggi c'è lo sconto di 3 euro sulla vostra spesa se acquistate 10 euro di vini, birre o spumanti con Penny Card. Abbiamo chiesto ad alcuni clienti di Penny quando bevono volentieri il vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: In compagnia di altre persone, di amici, durante una cena, oppure si fa proprio una serata a vino con una bottiglia, si discute, si parla, si scherza.
4: Durante il pasto, sia il pranzo sia la cena, perché a me piace, non bevo acqua né birra, mi piace il bicchiere di vino, in famiglia.
5: Bevo il vino quando sono in compagnia, se mangio pesce bianco, se mangio carne rosso.
1: Se piace anche a voi, prendete una bottiglia per questo pranzo oppure per la sera, questa sera. Adesso risparmiate, infatti, perché grazie ai Penny Days, solo per oggi ricevete uno sconto immediato da 3 euro sulla spesa che state facendo. Dunque, se acquistate 10 euro di vino, birra o spumante con Penny Card.
0: Penny Days, solo con...

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Le offerte salva spesa di Penny ci permettono di risparmiare sui prodotti più amati, quelli più acquistati. Tra questi c'è sicuramente la pasta e adesso troviamo in offerta, grazie al salva spesa, la pasta De Cecco. Il modo più salutare di condire la pasta è con le verdure di stagione. Adesso ad esempio abbiamo asparagi, spinaci, coste, tra i tanti ortaggi possibili. La pasta De Cecco, pacco grande da ben un chilo in formati assortiti, costa adesso 1,69 euro. Poi godiamoci un momento di convivialità brindando alla salute e all'estate. C'è una promozione per i possessori di Penny Card sull'acquisto di 6 bottiglie e multipli di spumante ribolla gialla. Dunque, se acquistate 6, 12 o 18 bottiglie di spumante ribolla gialla con Penny Card, le pagate solamente 2,59 euro l'una.
2: Breakfast in bed every day. And I know it's not a face. You care for me so well. You love me, I can tell. Woken up by a lovely smell. Feeling cozy, wrapped up in the sheets. How did I get this lucky? Can you

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Alan Walker, Just You and I. Sono quasi le 10, da Penny si fa la spesa a ritmo di musica, il mio spazio è finito e vi lascio al programma Penny Insieme Mix. Vi ricordo ancora un paio di cose: è terminata la raccolta punti per ottenere i premi della collezione Design, Stile e Gusto. I premi della linea Domo Guzzini, dunque pentole e padelle, vanno richiesti entro il 12 luglio, perché il 13 luglio i punti saranno azzerati. Oggi, in questo martedì 30 giugno, c'è anche una promozione da cogliere al volo che si chiama Penny Days. Solo per oggi ricevete uno sconto di 3 euro sulla spesa che state facendo adesso, dunque uno sconto immediato sulla spesa, acquistando 10 euro di birra, vino o spumante con la Penny Card. E poi ancora, se acquistate da Penny il nuovo libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, ricevete un buono sconto da 5 euro sulla vostra prossima spesa. Per maggiori informazioni consultate il sito penny.it, dove potete anche ascoltare in streaming Penny FM, la radio di Penny. Da parte mia, Daniela Catelli, è tutto e vi auguro una bella giornata.
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: La frutta e verdura di Penny.
3: L'anguria è uno dei frutti più buoni dell'estate, è molto energetica, pensate che una fetta può aumentare del 23% i livelli di energia, apportando però poche calorie e molta acqua. Ci parla delle sue proprietà Laura Onorato, farmacista e biologa nutrizionista.
4: Le interviste di Penny Fan.
5: L'anguria è un frutto buonissimo, molto ricco di acqua, quindi rimineralizza e idrata l'organismo. Contiene due importantissimi antiossidanti, cioè due sostanze che sono in grado di contrastare i radicali liberi. Sto parlando di licopene e vitamina C. Un'alimentazione ricca di antiossidanti e povera di grassi, ma anche di zucchero e di sale, ci fa rimanere giovani e in salute.
3: E allora, per sempre giovani con l'anguria. Prendiamo da Penny una bella anguria da mangiare a grandi fette nel pomeriggio come merenda, anche al mare per dissetarsi. La trovate nel banco frutta e verdura.
2: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Ben detto, i marchi propri di Penny. Trovate il marchio Valbontà, che vi offre prodotti fatti solo con latte 100% italiano, in questo caso il parmigiano reggiano DOP. Lo scorso anno, lo sappiamo, la cucina italiana è stata inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, e la domanda che ci siamo posti è: ma quanto avrà inciso in questa decisione il parmigiano reggiano? Eh sì, perché se ci pensate lo mettiamo dovunque ed è uno dei prodotti italiani più famosi ed esportati al mondo, ovviamente insieme alla pasta. Ogni forma di parmigiano reggiano pesa circa, pensate, 35 kg ed è marchiata a fuoco con il marchio DOP. Inoltre, altra curiosità molto interessante, si tratta del formaggio più digeribile, più invecchia e meno lattosio contiene. E allora nel reparto freschi trovate il parmigiano reggiano DOP Valbontà.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: frutta e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Presso il banco frutta e verdura troviamo il marchio Natura E, prodotti da agricoltura integrata che provengono da aziende controllate. Un sistema che riduce al minimo l'uso di sostanze chimiche di sintesi nel rispetto della biodiversità. Penny crede nel rispetto dell'ecosistema e lavora ogni giorno con aziende agricole che condividono i valori di difesa e sostenibilità ambientale. Ci sono visite di ispezione frequenti per verificare il rispetto degli standard e le garanzie di tracciabilità. Ogni giorno il marchio Natura E ci offre un vasto assortimento di frutta, verdura e insalate pronte al consumo, attentamente confezionate per conservare al meglio tutta la freschezza e i benefici del prodotto appena colto. Da Penny troviamo il lattughino del marchio Natura E di origine italiana.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Le tue marche preferite. Basta un penny. Basta un penny.
1: Un buon piatto da mangiare questa sera a cena, buono, caldo e profumato, che ci faccia sentire bene, lo possiamo preparare in un attimo con i prodotti di Penny. Andiamo nel reparto freschi, dove troviamo il salmone gran mare, affumicato e tagliato a fette, pronto da mangiare. Sentiamo come lo prepara una cliente di Penny, intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso il salmone gran mare, come lo mangia, come lo prepara?
4: Lo posso fare così da crudo, lo condisco con limone e zucchero, se no cotto.
3: Lo fa, lo usa anche per esempio per fare una pasta, qualcosa?
4: Sì, sì, sì.
3: Come la prepara?
4: Lo fa tutta a pezzettine, lo preparo con un pochino di cipolla, altro prezzemolo e allora così.
3: Quindi velocissimo?
4: Veloce, veloce.
3: Ed è gustoso?
4: A noi piace.
1: Grazie a questa cliente di Penny e al caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez per questa intervista. La pasta con la panna e il salmone ci regalerà un momento di benessere questa sera. Da Penny trovate nel banco frigo il salmone affumicato gran mare.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

tu, l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili.

0: Penny FM ti porta l'estate.
1: La stagione è perfetta per un gelato, eh? Nutriente, rinfresca, mentre lo si gusta, relax totale. A voi clienti abbiamo chiesto quali sono i gusti che preferite.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Ovviamente il cioccolato, di più le creme, perché sono molto più gustose e sono molto più nutrienti.
4: Fragola, come i bambini, perché sono una bambina, mi piace la fragola, la frutta più fresca, no?
5: Creme, perché sono più corpose, più pastose, la macedonia, la castagna, poi l'amarena.
6: Frutta, fragola, perché sono più buoni.
7: Cioccolato fondente. Creme. Perché il gelato, se non è crema, non è gelato. Doppia panna.
1: Penny vi presenta le Gelizie, la nostra linea di gelati con tutti i gusti a vostra disposizione. Da quelli classici ai più sfiziosi. Dalle Gelizie, ghiaccioli, ma che sorbetti, gelato in vaschetta, lo stecco e l'intramontabile cono. Per una merenda, così come per concludere come si deve pranzo e cena, un gelato è la scelta giusta. Fate spazio nel freezer di casa e provate le Gelizie.

0: tue marche preferite.
1: Basta un penny, basta un penny.
2: Quando diciamo pizza, immediatamente il nostro volto sorride. La pizza rende felici perché contiene ingredienti ricchi di triptofano, un amminoacido essenziale che stimola la produzione di serotonina, nota come ormone della felicità. Il mix di carboidrati, pomodoro e mozzarella crea una gratificazione sensoriale che stimola aree del cervello legate al piacere, al buon umore e alla soddisfazione. Che aspettiamo allora? Mettiamo nel carrello la felicità con la mozzarella per pizza che trovate al bar Confrigo di Penny del nostro marchio Sapor di Cascina.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: testa di cose buone, forse da cercare un senso in cose silenziose.
1: Scatta l'ora dei Funny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Funny Days, solo con Penny Card.

0: verdura di Penny.
1: Benvenuti da Penny, lasciatevi attrarre dai colori e ai profumi del nostro reparto ortofrutta. Oggi domina il giallo. Allora nel carrello mettiamo le banane. La banana, un frutto talmente buono e famoso che gli è stato dedicato addirittura un museo. Ebbene sì, si tratta dell'International Banana Museum, che ha sede in un piccolo paese californiano dal nome Mecca e che espone con orgoglio anche 25.000, anzi oltre 25.000 articoli proprio sulle banane. Lampade, gioielli, foto, giocattoli e letteralmente qualsiasi altro oggetto collegato alla banana e alla sua storia. E allora nel reparto ortofrutta di Penny trovate come sempre le banane.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le tue marche preferite. Basta un penny. Basta un penny.
1: Quando sentiamo fame all'ora di pranzo o di cena, cosa mettiamo in tavola? Se avete pochi minuti di tempo, preparate un bel piatto di verdura fresca come carote grattugiate e lattuga da accompagnare del prosciutto crudo. Da Penny trovate il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette. Proteine e verdure sono un abbinamento nutriente leggero, buonissimo e tutto pronto in un attimo. Questa è una cosa bella perché dopo il lavoro, nel tempo libero, si ha voglia di fare sport, incontrare gli amici oppure fare una passeggiata al parco con i bambini. Teniamoci sempre pronta la possibilità di una cena da preparare in pochi minuti e che sia salutare. Da abbinare all'insalata trovate presso il reparto dei prodotti freschi il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette. Sempre ad un prezzo conveniente.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Un saluto e ben ritrovati su Penny FM. Il viaggio di oggi ci porta nella Riviera Romagnola. Qui ci tuffiamo nel mare di Rimini, bandiera blu per qualità delle acque, sostenibilità e sicurezza.
0: Il nostro weekend.
1: A Rimini si arriva in auto con la A14 Adriatica, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto internazionale Federico Fellini. Provate il gusto della cultura gastronomica romagnola al ristorante Il Re dei Mari, che racconta la storia del mare a tavola. Per soggiornare, l'hotel Villa Augustea si trova a fronte mare.
0: Cosa vedere?
1: Il Tempio Malatestiano, oggi chiesa cattedrale della città. Il Museo Fellini, dedicato al grande regista Federico Fellini, originario proprio di Rimini. Il centro storico, con Piazza Cavour, la Fontana della Pigna e l'antica pescheria settecentesca.
0: Cosa mettere in valigia?
1: I passatelli fritti. A svelarci la ricetta è la gastronoma di Penny, Federica Polidori.
2: Oggi vi porto a Rimini, in Emilia-Romagna, con un piatto molto semplice, gustoso e fresco. I passatelli fritti. Prendete i passatelli, cuoceteli e scolateli, versateli in una pirofila e conditeli subito con un filo d'olio extravergine d'oliva. Tagliate i pomodorini a metà, lavate la rucola e unite il tutto ai passatelli, mescolando bene. Aggiungete sale e pepe, quindi completate il piatto con delle scaglie di parmigiano. Volete renderlo ancora più ricco e gustoso? Aggiungete dello specco del prosciutto crudo tagliato a cubetti saltato in padella.
1: E tutti gli ingredienti, come la rucola a marchio Naturae, li trovate al Penny di Rimini in via Circonvallazione Nuova 22. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Amate il vostro gatto? Allora non dimenticatevi di curare la loro igiene dentale. I croccantini per gatti aiutano anche a mantenerla come si deve. Placca, tartaro e gengiviti possono essere contrastati proprio attraverso una dieta corretta. A voi clienti abbiamo chiesto cosa mangiano i vostri miau.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Compro le crocchette, i suoi biscottini, la carne che trovo qui al Penny.
4: Tutto, mangia tutto.
5: La pappa, allora, i gatti mangiano le cose che avete qua alla Penny, perché sono l'umido migliore. I cani invece pasta e carne.
6: E mangia crocchette e vaschettine di umido.
1: Da Penny vi aspettano per i vostri miau i croccantini per gatti Active e Sterilized Pro Cat, dai gusti assortiti.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Idee golose dal nostro reparto gastronomia.
1: Sempre quotidianamente i nostri gastronomi meravigliosi consigliano cosa prendere ai nostri clienti, cioè a voi. Voi lasciatevi ispirare, lasciate che facciano loro, così anche se avete la vostra lista della spesa. Poi voi ci rimanete così, dite: caspita, questa cosa non l'avevo segnata, ma è buonissima. Ad esempio, sentiamo il nostro cliente cosa prende di solito quando passa da questo reparto.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Ma in generale qualsiasi cosa, visto che anche i prezzi sono molto buoni, si compra bene, mi piace tutto.
4: E qui nel reparto gastronomia quali sono i tuoi salumi preferiti?
3: Ma il prosciutto, la bresaola, il tacchino.
4: Ah.
3: Il tacchino, sì, sì, sì.
4: Tacchino. Come lo mangi?
3: Con un po' di limone sopra.
4: Ah, questo è un buon consiglio.
3: Sì, sì, sì, sì.
4: Perché gli dà un gusto in più.
3: Un gusto in più.
4: Okay.
3: Sì, poco limone, mi piace così.
4: E con i formaggi invece?
3: Ma il tomino, lo stracchino.
4: Uh-huh.
3: E la ricotta.
4: Quindi sì, formaggi leggeri.
3: Formaggi leggeri, sì, sì.
1: Ebbene sì, c'è anche la ricotta. Ricotta che è un'ottima fonte di calcio e vitamina D, fondamentali per la salute delle ossa e dei denti, e poi previene l'osteoporosi. Da Penny trovate la ricotta.
0: Idee golose dal nostro reparto gastronomia.

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Al mattino ci vuole un cappuccino, una bella tazza di caffè e schiuma di latte. Magari starà pensando qualcuno che non digerisce il latte. Il lattosio è infatti un problema per molte persone. In questo caso preparate il cappuccino con il latte Zimil ad alta digeribilità, senza lattosio. Viene ottenuto con aggiunta dell'enzima lattasi che scinde il lattosio in glucosio e galattosio, zuccheri semplici facilmente assimilabili. Nonostante questo processo, questo latte conserva calcio, proteine e vitamine tipici del latte tradizionale, offrendo un profilo nutrizionale completo. Da Penny lo trovate, latte Zimil senza lattosio ad alta digeribilità.
0: I prodotti del benessere di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: e verdura di Penny.
1: Una ricetta leggera per una cena estiva potrebbe essere l'insalata di patate e fagiolini, che è molto buona anche fredda. I fagiolini sono una fonte di silicio importante per la salute delle ossa. Il miglior modo di cucinarli per mantenere le loro proprietà è al vapore per 10 minuti. Le patate vanno invece lessate a parte e poi tagliate a cubetti. A questo punto unite patate e fagiolini e condite con olio e sale. Per un piatto completo aggiungete delle uova sode tagliate a fettine oppure ingredienti a piacere. Ci stanno bene il tonno, le olive, il basilico per rendere anche profumata l'insalata estiva di patate e fagiolini. I fagiolini li trovate nel banco frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, la radio che vi tiene compagnia mentre fate shopping. Adesso parliamo della frutta utile in estate. Per questo abbiamo intervistato per voi la dottoressa Noli per conoscere i benefici del kiwi.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Il kiwi è un frutto che in particolare è molto ricco di vitamina C, quindi con un frutto medio possiamo già assicurarci il fabbisogno giornaliero di vitamina C. Poi è ricco anche di potassio, di vitamina E, di rame e di ferro.
1: Grazie alla dottoressa Noli per averci svelato le proprietà principali del kiwi e pensate, è anche un'ottima fonte di idratazione e un frutto rinfrescante per i mesi caldi. Ci aiuterà a ritrovare la concentrazione che ci serve durante la giornata.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità e convenienza sempre e da sempre al primo posto quando si fa la spesa da Penny. E allora nel carrello adesso pecorino romano, mamma che buono che è! Lo utilizziamo non solo per i classici della cucina romana, ma anche per delle semplici ma squisite frittatine, come fa questa nostra cliente. Sentiamo.
2: Piatti, non parole.
1: Lei acquista sicuramente le uova. Come le prepara di solito?
3: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
1: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara?
3: Una frittatina di zucchine. Zucchine tagliate a julienne e le uova con formaggio grattugiato sopra. Mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
1: Frittatina meravigliosa con quel tocco di pecorino che secondo me ci sta appunto molto molto bene. Ed è un formaggio proprio storico questo, già consumato nell'epoca dell'impero romano con i legionari che se lo portavano dietro, il pecorino romano, durante le campagne militari perché si conservava a lungo ed era molto nutriente. Da Penny trovate il pecorino romano DOP Valbontà.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Nel reparto ortofrutta in bella evidenza con il loro colore intenso, inconfondibile anche i limoni, tra l'altro molto versatili in cucina, in grado di esaltare piatti dolci ma anche salati. Come possiamo utilizzare limoni nel quotidiano per migliorare la nostra salute? Ci ha risposto la dottoressa Maria Rosaria Baldi, biologa, nutrizionista e specialista in scienze dell'alimentazione.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Sia come condimento, quindi diciamo il succo di limone utilizzato sulle pietanze, sia per esempio un mezzo limone spremuto in un bicchiere di acqua, e possono servire proprio a cambio stagione per rinforzare un po' le difese immunitarie ed evitare quindi raffreddori e influenze che si verificano soprattutto in questo periodo.
1: Fate la scorta dei nostri limoni, vi aspettano nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Risparmio e salute. Da Penny si può.

0: Trovi solo da Penny.
1: Nello speciale salva spesa trovate lo spumante rivolla gialla. Si abbina molto bene a crostacei, paste, risotto e frutti di mare. Grazie alla Penny Card, acquistando 6 bottiglie, di cui 2 gratis, ogni pezzo vi costa solo 2,59 euro. E se state organizzando delle serate estive dove si riuniranno tutti gli amici e le famiglie, vi informo che l'offerta è valida anche sull'acquisto di multipli di 6. Visto che lo spumante rivolla gialla si abbina a paste con crostacei, noi prepariamo gli spaghetti allo scoglio con la pasta de cecco, eccellente per i sughi di pesce grazie alla trafilatura al bronzo che crea una superficie ruvida e porosa in grado di trattenere perfettamente i sughi. Ogni confezione di pasta de cecco da 1 chilo in formati assortiti viene solo 1,69 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: Ben detto, tutta salute quando si fa la spesa da Penny, soprattutto quando si passa dal mio reparto preferito ortofrutta per prendere tanta buona insalata tipo la rucola. La dottoressa Francesca Noli, nutrizionista, ci consiglia qualche condimento, anzi i condimenti migliori per l'insalata.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Allora, sicuramente tra i condimenti da privilegiare c'è l'olio extravergine di oliva e poi possiamo per esempio utilizzare aceto balsamico, salsa di soia, anche questa in piccola quantità perché ricca di sale, limone, quindi questo poi può essere fatto a proprio piacimento. Possiamo aggiungere anche comunque delle erbe aromatiche, della menta, foglioline di menta per esempio, delle erbe aromatiche essiccate per dare ancora più sapore.
1: Molto bene, per dare sapore, e la nostra insalata diventerà buonissima grazie ai consigli della dottoressa Francesca Noli, nutrizionista. Allora parliamo della rucola, che fa bene alla salute, ha degli enzimi che aiutano il fegato e la digestione, e tradizionalmente la rucola è usata in insalate prepasto proprio per stimolare l'appetito. La Penny cosa trovate? La rucola.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Wow, senti che caldo che è arrivato, e allora vai con lo speciale salva spesa. È il momento di aprire le finestre, metterci al sole, stendere i nostri panni dopo un super bucato con detersivo liquido lavatrice General. Profumo del bucato che entra in casa col venticello dell'estate, che meraviglia. E allora, da Penny, speciale salva spesa, detersivo liquido lavatrice General, tre fustini per un totale di 147 lavaggi, vuol dire altro che tre mesi di bucato, molto di più, in sconto del 40% a soli 8,99 euro. Mentre facciamo il bucato, apriamo le finestre, facciamo prendere un po' di aria fresca e, perché no, un po' di sole anche al nostro gattino, al quale regaliamo una bella lettiera. Lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, profumo di lavanda per tutta la casa, che meraviglia. Oggi solo profumi di qualità. Da Penny, speciale salva spesa, lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, 3,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

benvenuto ai nostri clienti. Mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Finalmente nel mio reparto preferito, quello dell'ortofrutta, che trovate all'entrata di tutti i vostri Penny di fiducia. Cosa trovate nel reparto ortofrutta? Le melanzane. Melanzane che, attenzione, devono essere cotte in maniera precisa, altrimenti se le cuociamo troppo diventano acquose, e allora per mantenerle saporite bisogna farle a fuoco medio, grigliate al forno, oppure anche in padella brevemente con poco olio. Ma noi abbiamo chiesto ai nostri esperti, che siete voi, i nostri clienti, come vi piacciono le melanzane, come le cucinate, come ve le gustate. Vai!
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Si può fare la melanzana impanata e fritta, la pastella fatta con uovo, e poi si passa nel pane, si mettono a friggere con poco olio in una padella, 2 minuti da una parte, 2 minuti dall'altra, pronte.
4: Mi piacciono molto tagliate a fette, messe al forno con un po' di formaggio, fatte a strati come se fosse uno sformato, oppure mi piacciono molto grigliate con prezzemolo, aglio e olio.
1: Sì, e poi con le melanzane possiamo preparare tante cose interessanti, dalla parmigiana alla caponata, creme vellutate, insomma sono meravigliose. Da Penny, melanzane le trovate nel reparto ortofrutta.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny fino a mercoledì 1° luglio. In estate la pasta fredda è spesso sulla nostra tavola. La possiamo rendere più invitante aggiungendo nel piatto pezzettini di pomodoro, olive, dadini di formaggio e via così. Ideale anche per un piatto di pasta estiva, la pasta De Cecco, in formati assortiti e confezioni da 1 chilo, scontata da Penny 1,69 euro. Tra i prodotti salva spesa anche lo spumante ribolla gialla, un vino bianco versatile da abbinare ad antipasti leggeri crudi di mare e fritture di pesce, ma è ottimo anche come aperitivo, eh? È un prodotto speciale Penny Card con un 4 più 2 gratis. Un pezzo è vostro a 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: quella fresca, quella che ci piace tanto, ma soprattutto quella colorata. Nel carrello mettiamo il giallo col melone gialletto, che è un frutto che vi piace particolarmente. Intanto è ricco di benefici. Prima cosa, amico del cuore, grazie al potassio che regola la pressione. Ha un effetto detox naturale, perché favorisce la diuresi, aiutando ad eliminare i liquidi in eccesso. E poi è un frutto facile da digerire con poche calorie. Allora, questo meraviglioso, simpatico anche melone gialletto, come lo mangiamo? Beh, allora, è buono da solo, è buono col prosciutto, in un'insalata con feta e cetrioli ci mettiamo già in ottica estate, ma anche, sentite qua, con un filo di limone per esaltarne il sapore. Provate e poi me lo fate sapere. Il melone gialletto lo trovate nel reparto ortofrutta di Penny.
1: La frutta e verdura di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Mentre facciamo la spesa pensiamo anche ai nostri gatti, che ci accolgono sempre felici quando torniamo a casa. Se portiamo loro del cibo, di sicuro inizieranno a strusciarsi sulla borsa della spesa. Da Penny troviamo crocchette e patè, ma anche un'altra cosa molto importante per i gatti, la lettiera. Adesso in offerta la lettiera assorbente del marchio Sanicat al prezzo di 3,49 euro. Questa è un'offerta salva spesa con cui Penny ci garantisce prezzi bassi su prodotti di prima necessità. Tra questi c'è anche il detersivo liquido per lavatrice General nella confezione convenienza da 3 flaconi, una bella riserva per essere sicuri di avere sempre abbastanza sapone per le lavatrici. Un detersivo che assicura pulizia profonda e azione sciogli macchia. Sconto del 40% il pacco da 3 flaconi di detersivo liquido General da 49 lavaggi per un totale di 147 lavaggi, costa appena 8,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

At least we let the fire burn.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

rossa, credimi, fa male. E non importa niente se le stanze sono lontane, è meglio uscire per andare a camminare.

0: Prodotti del benessere di Penny.
1: Da Penny trovate la linea di prodotti Orto Mio, che vi aiuta a portare a casa i prodotti della terra: passate, verdure surgelate, legumi, cereali, verdure sott'olio e sott'aceto. Ad esempio trovate i piselli finissimi Orto Mio nel reparto dei surgelati. Molto pratici, sempre pronti all'uso, basta toglierli dal congelatore e versarli nella padella. Come usarli? Si possono aggiungere al riso alla cantonese, ad esempio, oppure all'insalata di riso, o rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Orto Mio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
0: Prodotti del benessere di Penny.

0: Penny FM ti porta l'estate.
1: Avete voglia anche voi di mangiare in modo più salutare e magari provare dei cibi che solitamente non consumate? È molto semplice grazie alla linea Wellness di Penny dedicata al benessere. Abbiamo il tonno leggero in olio di oliva, la pasta di legumi e anche un mix di 5 cereali con riso integrale e farro. Questo mix di cereali è perfetto per preparare un delizioso piatto freddo, una specie di insalata di riso, solo che oltre al riso ci sono anche altri cereali come l'orzo e il farro, molto più buona e anche ricca di fibre e di sali minerali. Come condiamo questo mix di cereali? Io aggiungerei dei cubetti di melanzana soffritti in padella con olio e aglio e poi rosmarino e salvia sbriciolati. Un piatto decisamente estivo da portarsi anche al mare e da mangiare sotto all'ombrellone. Grazie ai cereali Wellness, anche in riva al mare, mangiamo in modo salutare e vario.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Benny Fan, un programma divertente, ma ormai agli sgoccioli, realizzato ancora per poco da come si chiama?
1: Sempre lo stesso da ben 13 puntate, brutta l'invidia, eh?
0: Quindi mi confermate che in giro non c'era di meglio, giusto?
1: Te lo confermo io, esatto, a condurre il programma ancora una volta Tommaso Stabilini, che torna con una nuova puntata del Penny Fan. Dal The Mirror, una donna si innamora del suo piumone e lo sposa. Al matrimonio gli invitati dovranno rispettare un certo dress code: pigiami, vestaglie e ciabatte.
0: E vabbè adesso.
1: Cosa vabbè? Tu hai detto se vabbè adesso, io ti ho chiesto cosa vabbè.
0: Uè, hai dormito male stanotte?
1: Ho dormito benissimo, sto solo chiedendo il perché di quell'uscita, cioè domandare lecito, rispondere a cortesia, o no?
0: Da segnalare che il conduttore, per modo di dire, ha dei problemi di udito.
1: Ma non ha nessun problema di... Vabbè, andiamo avanti, dai. Dalla Repubblica, Torino, falso cieco si gira per guardare il lato B di una ragazza e viene smascherato dalla Guardia di Finanza. L'uomo aveva dichiarato di essere cieco assoluto, presentando però dei documenti falsi. Partorisce al concerto dei Metallica. La band lo racconta sui social e i fan impazziscono.
2: Cose da pazzi.
1: Arrivata al nono mese sul più bello, ha sentito le prime contrazioni.
0: Che poi mare, montagna, sono sempre indeciso. E tu dove andresti?
1: Ma parli con me, scusa.
0: No, col fioraio qua sotto. Con te, no? Dove andresti?
1: Ma adesso me la devi fare questa domanda.
0: Da segnalare che senza alcun motivo il conduttore dà risposte aggressive. Come volevasi dimostrare.
1: Mamma che noia, ma vedi te, cerco di fare un programma, mi chiedi se andare al mare in montagna, ti pare normale?
0: Dai, andiamo avanti.
1: Vabbè, andiamo avanti. Dal New York Post, Germania, 23enne attratta dagli oggetti, pronta a sposare un aereo. Amo tutto di lui, viso, ali e motore. La donna, dopo diverse storie con degli uomini, in passato si è innamorata anche di un treno. E termina qui un'altra puntata del Penny Fan. Grazie da Tommaso Stabilini, ci risentiamo la prossima settimana.
0: Tutti al mare! Tutti al mare! Oh, l'ultimo che arriva domani dorme in cantina, eh?
1: E dal villaggio turistico è tutto, linea allo studio.
0: Penny Fan, tutto un altro programma.

0: terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Soprattutto in estate, una deliziosa piadina romagnola si gusta con grande piacere. La storia della piadina ci porta molto lontano, all'epoca degli Etruschi, che la utilizzavano come sostituto del pane. Viaggiando nel tempo verso i giorni nostri, il poeta Giovanni Pascoli lo definì il pane, anzi il cibo dei romagnoli. La piadina più amata, ci ha risposto Pasquale Sorbilli di una famosa piadineria romagnola.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: In assoluto la cruda squacquerona e rucola, diciamo che detta legge. Quando si pensa alla piadina romagnola si pensa alla cruda squacquerona e rucola in assoluto. Sono i tre ingredienti che veramente all'interno di una piadina, secondo me, si sposano perfettamente.
1: E allora crudo, squacquerone e rucola è il super classico. Le nostre piadine vi aspettano nel reparto freschi da farcire come desiderate.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Benvenuti, benvenuti da Penny, buona spesa a tutti. Allora, più si alzano le temperature, quindi durante la primavera e poi di conseguenza con l'estate, più si ha voglia, quando si mangia, di stare leggeri, di farsi una bella scorpacciata con un'insalatona che, per essere completa, saziante, tutto quello che volete, deve avere grassi buoni, proteine, carboidrati, magari anche qualche semino o un po' di frutta secca. Anche perché più colori mettiamo nella nostra insalata, più benefici avremo. Pomodori, carote, rucola, cetrioli, e così facendo aumentano gli antiossidanti. Allora, un'idea di insalata perfetta, veloce veloce, che potete preparare quando volete, è la seguente: insalata, pomodori e carote, ceci o pollo, noci, olio extravergine di oliva e magari anche una spruzzatina veloce di limone. Voilà, il piatto è pronto ed è eccezionale, equilibrata, saziante e nutriente. Da Penny, reparto ortofrutta, cosa trovate? L'insalata Natura è.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Table, i marchi propri di Penny.
1: La mozzarella, giustamente, è spesso presente sulla nostra tavola, gustata nella maniera più semplice con pomodorini e qualche foglia di basilico, dando vita a una caprese, o utilizzata come ingrediente per qualche piatto sfizioso. Un abbinamento insolito con la mozzarella, il nostro direttore di Penny FM, Giovanni Martinez, l'ha chiesto a Carlo Sciacca, ispettore gastronomo Penny per la Sicilia.
2: Le interviste di Penny FM.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: verdura di Penny.
1: E attenzione, da Penny è già praticamente arrivata l'estate con le albicocche. Vogliamo una merenda originale? Albicocche caramellate con yogurt e miele. Laviamo le albicocche e tagliamole a metà togliendo il nocciolo, poi scaldiamo una padella antiaderente e mettiamo le nostre albicocche con la parte tagliata verso il basso. Lasciamo cuocere 2-3 minuti finché diventano leggermente dorate e caramellate. A seguire, in una ciotola mettiamo lo yogurt e aggiungiamo il miele. Disponiamo le albicocche calde sopra lo yogurt per poi completare con qualche goccia di limone, frutta secca e menta. Albicocche e yogurt considerate dai nutrizionisti un abbinamento ideale che stabilizza la glicemia e migliora la salute intestinale. Da Penny, nel reparto ortofrutta, trovate le albicocche.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: I prodotti dedicati al benessere qui da Penny si chiamano Wellness, pensati per chi segue una dieta attenta ed equilibrata senza mai trascurare il gusto. Uno dei prodotti più golosi della linea Wellness sono i gelati, che possono dunque essere buoni e sani allo stesso tempo. In particolare troviamo il gelato fior di latte e nocciola senza zuccheri aggiunti. Per mantenere uno stato di salute buono è molto importante limitare la quantità di zucchero. Questo fa bene ai denti ma anche a tutte le nostre cellule. Questo perché lo zucchero è considerato un non alimento, non apporta nutrienti ma anzi costa fatica al corpo per essere smaltito. Qualsiasi cosa mangiamo dunque è meglio sia senza zucchero, come il gelato Wellness al gusto fior di latte oppure nocciola.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Immaginatevi una casa ricca di piante, quelle a foglia verde, rigogliose, che riempiono il davanzale nel salotto, poi le piante aromatiche in cucina, timo, rosmarino, peperoncino, da prendere al volo mentre si sta cucinando, e poi una bella edera in bagno che, scendendo da un mobile, crea un bell'effetto. Provate adesso ad immaginare invece una casa senza nemmeno una pianta. Beh, non è la stessa cosa. Da Penny, presso il reparto frutta e verdura, ci sono diverse piante che possono diventare vostre coinquiline, rendendo l'atmosfera in casa più piacevole e anche utile, come la pianta di peperoncino che potete usare direttamente in cucina. Il vaso è da 14 cm, ha bisogno di innaffiature regolari e molta luce. Mettetela preferibilmente sul davanzale esterno della finestra, così prende tutto il sole necessario. Adesso qui da Penny trovate la piantina di peperoncino.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Benny.
1: Benny, fare la spesa e sentirsi bene.
2: Se avete deciso di fare una scelta vegana e mangiare solo cibi con ingredienti vegetali, da Benny trovate un aiuto. Della linea Wellness ci sono i burger vegani a base di spinaci e patate. Sono ottimi anche se volete semplicemente cambiare un po' e mangiare qualcosa di diverso. Perché trovare nuovi modi di mangiare le verdure? È una tendenza che aiuta a fare delle scelte salutari anche chi è meno abituato a mangiarla. Chi non mangia gli spinaci magari li apprezza sotto forma di polpetta. La verdura è importante perché per prima cosa contiene fibre e acqua che fanno bene al tubo digerente e poi perché contiene vitamine e sali minerali preziosi. Mangiamo broccoli, finocchi, carote, cicoria anche sotto forma di burger. Adesso da Penny ci sono i burger vegani Wellness con spinaci e patate nel reparto surgelati.
1: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: salva spesa di Penny.
1: Fino a mercoledì 1 luglio da Penny vi aspettano anche i prodotti salva spesa e trovate la birra Peroni. Possiamo avvicinare un trancio di pizza, super pure per esaltare il gusto dello street food. A voi clienti abbiamo chiesto, nei vostri momenti di relax, da soli in compagnia, cosa gustate e soprattutto che cosa sorseggiate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Bere sempre birra tendenzialmente. Per quanto concerne il mangiare, mi piace degli hamburger, la pizza, cose abbastanza semplici da mangiare che puoi fruire anche guardando una partita tranquillamente.
4: Insalata e birra con gli amici.
5: Birra, ovviamente, famiglia, ovviamente, e divano, popcorn. È a posto.
1: Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino a mercoledì 1 luglio, anche la birra Peroni in una confezione da 12 pezzi, scontata a 7,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Portiamo in tavola delle lasagne vegetariane fatte con pesto, besciamella e scamorza. Per la crema vi basterà unire alla besciamella il pesto e il parmigiano. Una volta pronta, alternate gli strati di lasagna alla crema al pesto e finite cospargendo la teglia di abbondante formaggio grattugiato, cubetti di scamorza e, se volete, anche dei pinoli, molto utili quando abbiamo una cena romantica per le loro proprietà afrodisiache. Scegliete gusto e convenienza con il pesto alla genovese del nostro marchio Fior di Pasta.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Salva spesa di Penny.
1: Lo speciale salva spesa salverà i nostri caldi pomeriggi d'estate grazie ai gelati. Allora sentiamo quali sono i vostri preferiti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Gelato confezionato del Magnum.
4: Magira.
5: Gelato confezionato, io sono vegana, quindi l'unico vegano che c'era l'altro anno e non so se c'è quest'anno era l'Algida Veg.
6: Magnum.
7: Magnum doppio cioccolato fondente.
1: Il Magnum, ma certo, non manca mai nel freezer. Adesso trovate il Magnum Pot al gusto pistacchio, arricchito da tante variegature. Inoltre, sulla superficie è presente un disco di cioccolato al latte con l'aggiunta di granella di pistacchi caramellati. Tutto questo sogno culinario lo trovate nello speciale salva spesa, scontato del 30% a soli 3,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Mangiare significa anche prendersi cura della propria salute. Tra gli alimenti che fanno bene alla pancia, provate il kefir. È considerato un elisir di lunga vita perché è molto ricco di fermenti lattici e probiotici. È una miniera di sali minerali, calcio, magnesio e fosforo, che sono particolarmente utili per reintegrare le sostanze perse con la sudorazione, ad esempio dopo lo sport. Il kefir può essere preso anche nei momenti di calo fisico, quando si ha bisogno di energia. Un bel bicchiere è una merenda perfetta per tutte le persone che vogliono riprendere energia. Si può anche frullare con un kiwi o dei mandarini per addolcirlo. Se frullate il kefir con dei cubetti di frutta congelata e del miele, ottenete un gelato goloso e salutare fatto in casa. Il kefir bianco naturale Wellness costa 79 centesimi alla confezione.
0: Porta il benessere sulla tua tavola.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: È il momento di deliziare il palato con una crostata alla frutta, pesche, albicocche, mirtilli e uva. Ho chiesto proprio ai nostri clienti quale tipo di uva preferiscono e come la impiegano.
2: Penny e Fer, l'ho chiesto a voi.
1: Chiediamo ai nostri amici Penny se mangiano l'uva prima di tutto.
3: L'uva sì, è molto salutare e soprattutto consiglio quella bianca perché è più dolce. Invece quella nera contiene più ferro all'interno.
1: E invece qualche ricetta con l'uva, qualche ricetta dolce o anche salata?
3: Allora, consiglio di accompagnarla con yogurt bianco e se si vuole anche crostate di frutta, dove si può mettere sia la bianca che la nera.
1: Seguiamo i consigli dei nostri clienti e prepariamo la crostata con l'uva bianca, più dolce come abbiamo sentito, è indispensabile per idratare il corpo durante l'estate. Adesso l'uva bianca da Penny viene solo 3,99 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Ben detto, i marchi propri di Penny. Trovate il marchio Valbontà, che vi offre prodotti fatti solo con latte 100% italiano, in questo caso il parmigiano reggiano DOP. Lo scorso anno, lo sappiamo, la cucina italiana è stata inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, e la domanda che ci siamo posti è: ma quanto avrà inciso in questa decisione il parmigiano reggiano? Eh sì, perché se ci pensate lo mettiamo dovunque ed è uno dei prodotti italiani più famosi ed esportati al mondo, ovviamente insieme alla pasta. Ogni forma di parmigiano reggiano pesa circa, pensate, 35 kg ed è marchiata a fuoco con il marchio DOP. Inoltre, altra curiosità molto interessante, si tratta del formaggio più digeribile, più invecchia e meno lattosio contiene. E allora nel reparto freschi trovate il parmigiano reggiano DOP Valbontà.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà. E può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a propria seconda della varietà.
1: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Le tue marche preferite. Basta un penny. Basta
1: un
0: penny.
1: Un buon piatto da mangiare questa sera a cena, buono, caldo e profumato, che ci faccia sentire bene, lo possiamo preparare in un attimo con i prodotti di Penny. Andiamo nel reparto freschi, dove troviamo il salmone gran mare, affumicato e tagliato a fette, pronto da mangiare. Sentiamo come lo prepara una cliente di Penny intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso il salmone gran mare. Come lo mangia? Come lo prepara?
4: Lo posso fare così da crudo, lo condisco con limone e zucchero, se no cotto.
3: Lo fa, lo usa anche per esempio per fare una pasta, qualcosa?
4: Sì, sì, sì.
3: Come la prepara?
4: Lo fa tutta a pezzettine, preparo con un pochino di cipolla, altro prezzemolo, allora così.
3: Quindi velocissimo?
4: Veloce, veloce.
3: Ed è gustoso?
4: A noi piace.
1: Grazie a questa cliente di Penny e al caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez per questa intervista. La pasta con la panna e il salmone ci regalerà un momento di benessere questa sera. Da Penny trovate nel banco frigo il salmone affumicato gran mare.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La frutta e verdura di Penny.
2: L'anguria è uno dei frutti più buoni dell'estate, è molto energetica, pensate che una fetta può aumentare del 23% i livelli di energia, apportando però poche calorie e molta acqua. Ci parla delle sue proprietà Laura Onorato, farmacista e biologa nutrizionista.
3: Le interviste di Penny Fan.
4: L'anguria è un frutto buonissimo, molto ricco di acqua, quindi rimineralizza e idrata l'organismo. Contiene due importantissimi antiossidanti, cioè due sostanze che sono in grado di contrastare i radicali liberi. Sto parlando di licopene e vitamina C. Un'alimentazione ricca di antiossidanti e povera di grassi, ma anche di zucchero e di sale, ci fa rimanere giovani e in salute.
2: E allora, per sempre giovani con l'anguria. Prendiamo da Penny una bella anguria da mangiare a grandi fette nel pomeriggio come merenda, anche al mare per dissetarsi. La trovate nel banco frutta e verdura.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: tue marche preferite. Basta un penny. Basta un penny.
1: Quando diciamo pizza, immediatamente il nostro volto sorride. La pizza rende felici perché contiene ingredienti ricchi di triptofano, un aminoacido essenziale che stimola la produzione di serotonina, nota come ormone della felicità. Il mix di carboidrati, pomodoro e mozzarella crea una gratificazione sensoriale che stimola aree del cervello legate al piacere, al buon umore e alla soddisfazione. Che aspettiamo allora? Mettiamo nel carrello la felicità con la mozzarella per pizza che trovate al banco frigo di Penny del nostro marchio Sapore di Cascina.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

tu sei per me qualcosa che non so spiegare.

0: Iter.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Le tue marche preferite. Basta un penny. Basta un penny.
1: Quando sentiamo fame all'ora di pranzo o di cena, cosa mettiamo in tavola? Se avete pochi minuti di tempo, preparate un bel piatto di verdura fresca come carote grattugiate e lattuga da accompagnare del prosciutto crudo. Da Penny trovate il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette. Proteine e verdure sono un abbinamento nutriente leggero, buonissimo e tutto pronto in un attimo. Questa è una cosa bella perché dopo il lavoro, nel tempo libero, si ha voglia di fare sport, incontrare gli amici oppure fare una passeggiata al parco con i bambini. Teniamoci sempre pronta la possibilità di una cena da preparare in pochi minuti e che sia salutare. Da abbinare all'insalata trovate presso il reparto dei prodotti freschi il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette. Sempre ad un prezzo conveniente.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

scatta l'ora dei Funny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Funny Days, solo con Penny Card.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Presso il banco frutta e verdura troviamo il marchio Natura E, prodotti da agricoltura integrata che provengono da aziende controllate. Un sistema che riduce al minimo l'uso di sostanze chimiche di sintesi nel rispetto della biodiversità. Penny crede nel rispetto dell'ecosistema e lavora ogni giorno con aziende agricole che condividono i valori di difesa e sostenibilità ambientale. Ci sono visite di ispezione frequenti per verificare il rispetto degli standard e le garanzie di tracciabilità. Ogni giorno il marchio Natura E ci offre un vasto assortimento di frutta, verdura e insalate pronte al consumo, attentamente confezionate per conservare al meglio tutta la freschezza e i benefici del prodotto appena colto. Da Penny troviamo il lattughino del marchio Natura E di origine italiana.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Amate il vostro gatto? Allora non dimenticatevi di curare la loro igiene dentale. I croccantini per gatti aiutano anche a mantenerla come si deve. Placca, tartaro e gengiviti possono essere contrastati proprio attraverso una dieta corretta. A voi clienti abbiamo chiesto cosa mangiano i vostri miau.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Compro le crocchette, i suoi biscottini, la carne che trovo qui al Penny.
4: Tutto, mangia tutto.
5: La pappa, allora, i gatti mangiano le cose che avete qua alla Penny, perché sono l'umido migliore. I cani invece pasta e carne.
6: E mangia crocchette e vaschettine di umido.
1: Da Penny vi aspettano per i vostri miau i croccantini per gatti Active e Sterilized Pro Cat, dai gusti assortiti.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Alla scoperta dei sapori d'Italia, in Puglia in questo caso, fa caldo, è arrivata l'estate, andiamo al sud, andiamo in Puglia, speciale sapori pugliesi, ad attenderci una bella fetta di pane pugliese con burratina sopra, perché no, qualche pomodorino, perché no, qualche fogliolina di basilico, adesso sì che ci siamo. Pane pugliese, davvero famoso per le sue caratteristiche, ad esempio la crosta che è spessa e croccante, una delle sue peculiarità più apprezzate. Una crosta del genere protegge la mollica e contribuisce alla lunga conservazione di questo tipo di pane. Quale sarà il preferito da voi clienti? L'ha scoperto il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Siamo qua nel reparto del pane. Qual è il vostro pane preferito?
4: Ma è buon pugliese.
5: Pugliese, sì, pasta gialla.
3: Pani un po' diversi, tipo così con i cereali, queste cose così, vi piace?
5: Sì, sì, sì, sì, sì. Mangiamo tutti i tipi di pane, veramente, basta che sia pane.
3: Con che cosa lo mangiate, così, come con l'accompagnato?
5: Con l'affettato, oppure con la carne al sugo, queste cose così, ecco.
1: Tutte ricette strepitose, pensate, tra i pani pugliesi più conosciuti, quello ovviamente di Altamura, che è il primo pane europeo ad ottenere la denominazione DOP, denominazione di origine protetta, ed è nel nostro meraviglioso paese. Da Penny, speciale sapori pugliesi, pane pugliese, mezzo chilo in sconto, 1,99 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
6: Basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E si comincia benvenuti da Penny in questa estate che sicuramente sarà indimenticabile, ormai è arrivata. Allora, cosa ci prepariamo oggi? Un buon panino gourmet con pane e cereali, prosciutto alle erbe, scamorza o provola, a vostra scelta, pomodoro insalata, così restiamo leggeri visto che inizia a fare tanto caldo. Da Penny, prosciutto cotto alle erbe, alta qualità, le freschette in sconto, 1,65 euro. Poi, nel corso della nostra giornata, le banane. Perché le banane sono così importanti d'estate? Perché ci danno il potassio. Quando si suda molto si perdono acqua e sali minerali. Le banane con il potassio contribuiscono alla normale funzione muscolare e nervosa e poi ci danno subito una bella ricarica. Da Penny, reparto ortofrutta, banane al chilo 99 centesimi.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: gli speciali di Penny.
1: Uno speciale davvero rinfrescante da Penny, speciale birra e formaggi, c'è la birra sarda per eccellenza, così andiamo già in vacanza anche su un'isola meravigliosa, e cioè la birra Eknusa, e cioè la Sardegna. Birra Eknusa, in questo caso non filtrata qui da Penny, tra le varie caratteristiche le note di cereale, pane fresco, il sapore equilibrato tra dolcezza del malto e lieve amarezza, e il finale fresco e scorrevole. Allora, abbiamo intervistato un esperto di birra, cioè Lorenzo Bossi, brand manager della Quality Beer Academy Italia, ci spiega la differenza tra abbinare la birra al formaggio e il vino al formaggio. Vai!
2: Le interviste di Penny FM.
3: A differenza del vino, dove si cerca molto più spesso di trovare dei gusti, dei sapori simili per avvicinare, per fare un pairing corretto, sulla birra invece spesso ci cerca il contrasto. Per esempio, con dei formaggi particolarmente forti bisogna cercare comunque di mantenere la forza dell'amaro della birra che rimanga allo stesso livello. Noi ad esempio abbiamo fatto molto spesso abbinamenti tra parmigiano reggiano e pale ale, oppure tra erborinati e birre acide, e questo è un po' l'esempio di come a volte serve alla similitudine, a volte serve al contrasto.
1: E allora, grazie a Lorenzo Bossi, trovate il vostro abbinamento preferito, scegliete il vostro abbinamento preferito, ma la birra ve la consigliamo noi, in questo caso speciale birra e formaggi, birra Eknusa non filtrata, in sconto 1,25 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Entrate da Penny, lasciatevi conquistare dagli ingredienti più importanti per fare una buona pizza: la farina e la passata di pomodoro. Da Penny trovate farina tipo zero per pizza e la passata di pomodoro Mutti. Realizziamo una pizza estiva leggera, spettacolare, gourmet, con prosciutto alle erbe, burrata e pesche che danno il dolce dell'estate. Allora condiamo la base con passata e mozzarella, cuociamo in forno molto caldo finché la pizza è dorata. All'uscita dal forno aggiungiamo burrata spezzettata, prosciutto alle erbe che trovate da Penny, la pesca tagliata a fettine sottili e qualche fogliolina di basilico. Completiamo con un filo d'olio e una leggerissima, piccolissima macinata di pepe. Da Penny, farina tipo zero per pizza Penny, confezione da un chilo in sconto del 40% a soli 53 centesimi. E invece la passata di pomodoro Mutti, solo con Penny Card, è in sconto a soli 95 centesimi la bottiglia.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Nuova puntata di Disco Sound, dove riscopriamo i vinili dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM il primo album della regina del rock italiano, Gianna Nannini.
2: La voglia di acchiappare la vita coi denti.
1: Gianna Nannini nasce a Siena, in Toscana, il 14 giugno 1954. Si avvicina alla musica studiando pianoforte con grande interesse per il rock internazionale. Durante il liceo le prime esperienze, poi cresce la passione e la necessità di esprimere la propria libertà, come ricorda a fine anni 80 in un'intervista con Red Ronnie.
3: Io sono nata libera, capito? Questo è stato il concetto. Solo è che la libertà la impari solo quando ti manca. Allora io ho provato questa sensazione e ho cercato di averla di più. Non so se mi è riuscito bene, però diciamo che il primo passo nella via della famiglia per me ha significato molto, perché voleva dire ritrovare me stessa come ero nata e quindi proseguire su quello che io credevo nella vita.
1: A inizio anni 70 si trasferisce a Milano, dove incontra Claudio Fabi, famoso produttore che ne riconosce il potenziale. Nel 76 esce Gianna Nannini, primo album per la Dischi Ricordi. Sul lato A i brani Come un angelo, Storia di un sorriso e poi Viaggiai, Un'anima di sughero e Addio. Testi e musiche firmati da lei e un sound ben diverso dalla Gianna che esploderà col brano America, con un rock ancora in fase sperimentale.
2: E poi più forte. Fortissimo.
1: Sul lato B altri 5 pezzi, Ti avevo chiesto solo di toccarmi, Fantasia, Ma lasciati andare, Morta per autoprocurato aborto e Il pastore. Un disco che mette in primo piano tematiche come il femminismo, imprescindibile nell'universo musicale della Nannini, insieme a libertà personale e anticonformismo.
2: Ma lasciati andare.
1: Copertina sobria e lontana da quelle future. Colore marrone scuro e due immagini della cantante che mettono in evidenza quanto ci tenesse a essere riconosciuta come autrice musicista nonostante la giovane età. Al prossimo vinile!
2: Ma la...

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che bello, finalmente l'estate. Adesso prendiamo il carrello e lo carichiamo sulla nostra macchina. Andiamo fino in Puglia, perché da Penny c'è lo speciale sapori pugliesi. Ci prepariamo subito così di benvenuto un buon piattino di orecchiette con le cime di rapa. Allora le facciamo versione cremosa. Frulliamo una parte delle cime di rapa con olio extravergine, un cucchiaio di pecorino e poca acqua di cottura. Otterremo una crema verde che avvolge le orecchiette, mentre le altre cimette restano intere per dare consistenza. Solo con Pennycard, reparto surgelati, cimette di rapa Orto Mio in sconto 2,29 euro. Poi immancabili tra i prodotti pugliesi i nostri tarallini, meravigliosi tarallini, le specialità cuor di terra. Possiamo anche sbriciolarli su diversi piatti come fosse del pan grattato, sopra un'insalata di pomodori, sulle orecchiette con le cime di rapa per l'appunto, ma anche su una burratina con pomodorini e basilico. Aggiungono croccantezza senza dover tostare altro pane. E voilà, con lo speciale sapori pugliesi da Penny, tarallini, le specialità cuor di terra, multicereali e semi, solo con Pennycard la confezione è in sconto 99 centesimi.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: di qualità. Basta un Penny.
1: Dai che si va, che è un piacere mentre si fa la spesa da Penny. Buona estate. Cosa trovate oggi? Lo speciale sconti e un riso davvero incredibile per preparare delle ricettine estive eccezionali. Sto parlando del riso gallo blond, con i suoi chicchi versatili e sempre al dente consente di preparare ogni tipo di ricetta, particolarmente indicato per i risotti. Andiamo ad esempio con un riso estivo pugliese. Ci vogliono soltanto pomodori maturi, rucola, cubetti di burrata, tarallini sbriciolati e olio extravergine. Un piatto semplice ma molto scenografico. Se dovete invitare a casa degli amici farete sicuramente un figurone, anche perché il main character, cioè il protagonista principale, è il riso gallo blond. Confezione da un chilo in sconto, sentite qua, del 40% grazie allo speciale sconti. Riso gallo blond, confezione da un chilo in sconto del 40% a soli 2,25 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Wow, senti che caldo che è arrivato, e allora vai con lo speciale salva spesa. È il momento di aprire le finestre, metterci al sole, stendere i nostri panni dopo un super bucato con detersivo liquido lavatrice General. Profumo del bucato che entra in casa col venticello dell'estate, che meraviglia. E allora, da Penny, speciale salva spesa, detersivo liquido lavatrice General, tre fustini per un totale di 147 lavaggi, vuol dire altro che tre mesi di bucato, molto di più, in sconto del 40% a soli 8,99 euro. Mentre facciamo il bucato, apriamo le finestre, facciamo prendere un po' di aria fresca e, perché no, un po' di sole anche al nostro gattino, al quale regaliamo una bella lettiera. Lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, profumo di lavanda per tutta la casa, che meraviglia. Oggi solo profumi di qualità. Da Penny, speciale salva spesa, lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, 3,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Salva spesa di Penny.
1: Lo speciale salva spesa salverà i nostri caldi pomeriggi d'estate grazie ai gelati. Allora sentiamo quali sono i vostri preferiti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Gelato confezionato del Magnum.
4: Algida.
5: Gelato confezionato, io sono vegana, quindi l'unico vegano che c'era l'altro anno, e non so se c'è quest'anno, era l'Algida Veg.
6: Magnum.
7: Magnum doppio cioccolato fondente.
1: Il Magnum, ma certo, non manca mai nel freezer. Adesso trovate il Magnum Pot al gusto pistacchio, arricchito da tante variegature. Inoltre, sulla superficie è presente un disco di cioccolato al latte con l'aggiunta di granella di pistacchi caramellati. Tutto questo sogno culinario lo trovate nello speciale salva spesa, scontato del 30% a soli 3,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Da Penny.
1: Giugno è sinonimo di vacanza e pensate, viaggiare rafforza l'autostima attraverso nuove esperienze. Uscire dalla zona di comfort migliora il benessere psicofisico e apre nuove prospettive di vita. Adesso da Penny vi aspetta il trolley bagaglio a mano in diversi colori a soli 29,99 euro. In pandan trovate anche la borraccia. Bere quando viaggiamo è fondamentale per prevenire mal di testa, stanchezza e gonfiori dovuti alla sedentarietà. Adesso la borraccia lavabile in lavastoviglie viene solo 6,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: È il momento di deliziare il palato con una crostata alla frutta, pesche, albicocche, mirtilli e uva. Ho chiesto proprio ai nostri clienti quale tipo di uva preferiscono e come la impiegano.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
1: Chiediamo ai nostri amici Penny se mangiano l'uva prima di tutto.
3: L'uva sì, è molto salutare e soprattutto consiglio quella bianca perché è più dolce. Invece quella nera contiene più ferro all'interno.
1: E invece qualche ricetta con l'uva, qualche ricetta dolce o anche salata?
3: Allora, consiglio di accompagnarla con yogurt bianco e se si vuole anche crostate di frutta, dove si può mettere sia la bianca che la nera.
1: Seguiamo i consigli dei nostri clienti e prepariamo la crostata con l'uva bianca, più dolce come abbiamo sentito, è indispensabile per idratare il corpo durante l'estate. Adesso l'uva bianca da Penny viene solo 3,99 € al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: trovi solo da Penny.
1: Da Penny vi aspetta lo speciale birra e formaggi. Abbinarli è ideale perché la dolcezza data dai malti della birra bilancia la sapidità del formaggio e le note fruttate si legano perfettamente ai sentori aromatici della pasta del latticino. Proprio per questo trovate da Penny l'Asiago DOP Riserva, le specialità cuor di terra. Viene solo 2,99 euro. Con l'Asiago, per esaltare il suo gusto deciso, scegliamo la birra artigianale IPA Montenerone, con un sapore intenso ottenuto grazie all'abbondante uso di luppolo. Grazie alla Penny Card potrete avere scontata del 21% la birra Montenerone a solo 1,49 euro.
0: Penny insieme mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Un saluto e ben ritrovati su Penny FM. Il viaggio di oggi ci porta nella Riviera Romagnola. Qui ci tuffiamo nel mare di Rimini, bandiera blu per qualità delle acque, sostenibilità e sicurezza.
0: Il nostro weekend.
1: A Rimini si arriva in auto con la A14 Adriatica, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto internazionale Federico Fellini. Provate il gusto della cultura gastronomica romagnola al ristorante Il Re dei Mari, che racconta la storia del mare a tavola. Per soggiornare, l'hotel Villa Augustea si trova a fronte mare.
0: Cosa vedere?
1: Il Tempio Malatestiano, oggi chiesa cattedrale della città. Il Museo Fellini, dedicato al grande regista Federico Fellini, originario proprio di Rimini. Il centro storico, con Piazza Cavour, la Fontana della Pigna e l'antica pescheria settecentesca.
0: Cosa mettere in valigia?
1: I passatelli fritti. A svelarci la ricetta è la gastronoma di Penny, Federica Polidori.
2: Oggi vi porto a Rimini, in Emilia-Romagna, con un piatto molto semplice, gustoso e fresco. I passatelli fritti. Prendete i passatelli, cuoceteli e scolateli. Versateli in una pirofila e conditeli subito con un filo d'olio extravergine d'oliva. Tagliate i pomodorini a metà, lavate la rucola e unite il tutto ai passatelli, mescolando bene. Aggiungete sale e pepe, quindi completate il piatto con delle scaglie di parmigiano. Volete renderlo ancora più ricco e gustoso? Aggiungete dello specco del prosciutto crudo tagliato a cubetti saltato in padella.
1: E tutti gli ingredienti, come la rucola a marchio Naturae, li trovate al Penny di Rimini in via Circonvallazione Nuova 22. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Momento rinfrescante da Penny grazie ad uno dei miei gelati preferiti, Cucciolone Algida, che ancora oggi ha stampate sul biscotto le sue iconiche barzellette e vignette. Tre gusti all'interno: vaniglia, cacao e zabaglione. Lasciamoci appagare dalla sua dolcezza e dalla convenienza di Penny. Adesso la confezione da 6 pezzi è scontata del 34% e viene solo 3,29 euro. E poi, per rigenerarci in qualsiasi momento della giornata, trovate tè San Benedetto, il mio tè dell'infanzia, quando giocavo con le amiche e fra una corsa e l'altra correvo in casa ed estraevo dal frigo questo dolce nettare. Ancora adesso, ad ogni sorso, questo tè rievoca quelle risate piene di gioia durante i pomeriggi d'estate. Ora, con lo sconto del 42%, ogni bottiglia di tè San Benedetto, scelta fra pesca, limone o tè verde, viene solo 69 centesimi.

economia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: viaggio tra i sapori d'Italia.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per parlare dello speciale di questa settimana, Sapori Pugliesi. E se diciamo Puglia, pensiamo subito alla stracciatella. Tommaso Stabilini ha chiesto ad una cliente come la prepara con i pomodori.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pomodoro stracciatella, quindi com'è il procedimento?
4: Pomodorini normali, fai saltare un pochino in padella e poi dopo quando condisci ci metti sulla stracciatella.
1: Semplice e veloce, portiamo la Puglia in tavola con la stracciatella del nostro marchio Le Specialità Cuor di Terra. Piccolo consiglio, aggiungete al piatto delle foglie di basilico, contrasta la stanchezza tipica del caldo e protegge la pelle dai raggi solari. La stracciatella adesso è scontata del 21% e viene solo 1 euro e 29
0: centesimi. In viaggio tra i sapori d'Italia.
5: Basta un penny.
6: Lo schiavventura sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale salva spesa trovate lo spumante rivolla gialla. Si abbina molto bene a crostacei, paste, risotto e frutti di mare. Grazie alla Penny Card, acquistando 6 bottiglie, di cui 2 gratis, ogni pezzo vi costa solo 2,59 euro. E se state organizzando delle serate estive dove si riuniranno tutti gli amici e le famiglie, vi informo che l'offerta è valida anche sull'acquisto di multipli di 6. Visto che lo spumante rivolla gialla si abbina a paste con crostacei, noi prepariamo gli spaghetti allo scoglio con la pasta de cecco, eccellente per i sughi di pesce grazie alla trafilatura al bronzo che crea una superficie ruvida e porosa in grado di trattenere perfettamente i sughi. Ogni confezione di pasta de cecco da 1 chilo in formati assortiti viene solo 1,69 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny. Con
1: Penny. Penny collabora con Benedetta Rossi, la food creator più amata dagli italiani, per creare delle ricette semplici con gli ingredienti di Penny. Ogni mese esce una nuova videoricetta e le trovate tutte sul sito penny.it. Ma c'è di più. Adesso in tutti i Penny d'Italia è possibile comprare il nuovo libro di Benedetta Rossi. Si chiama L'Orto Semplice e per la prima volta ci accompagna nella cura dell'orto per aiutare anche chi ha meno esperienza nel coltivare gli ortaggi da portare in cucina. Lo stile di Benedetta, diretto e concreto, che ha conquistato milioni di persone in cucina, adesso ci accompagna anche fuori dalla nostra cucina per imparare a coltivare la terra. Che sia un piccolo orto da balcone oppure un orto vero e proprio in giardino, non serve essere perfetti, servono solo pazienza e passione. Adesso da Penny il nuovo libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, costa 21,75 euro. Se l'acquistate con Penny Card ricevete subito un buono sconto da 5 euro sulla prossima spesa.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, sono Benedetta Rossi, ci vediamo prestissimo da Penny, vi aspetto, ciao!
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny!
3: Con Penny!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per un momento di relax dopo il lavoro e prima di cena prepariamo un buon aperitivo. Mettiamo qualche verdura sott'olio in una ciotolina e poi su un piatto insieme a dei grissini qualche bella fetta di prosciutto. Adesso in offerta da Penny il prosciutto cotto alle erbe di alta qualità, già pronto, tagliato a fette. È del marchio proprio di Penny, Le Freschette. Adesso è scontato del 27% e una vaschetta costa 1,65 euro. Poi per la merenda veloce del pomeriggio, tra una commissione e l'altra, mangiamo un frutto. Il più pratico è sicuramente la banana, perché non occorre tagliarla né pulirla. Il suo contenuto di triptofano, con cui il corpo produce serotonina, migliora l'umore. Le banane le trovate da Penny al prezzo di 99 centesimi al chilo.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: viaggio tra i sapori d'Italia.
1: Questa settimana trovate in offerta le orecchiette fresche Cuor di Terra. Si tratta della linea di prodotti regionali che ci permettono di assaporare il gusto della vera cucina italiana. Dunque, andiamo dove le orecchiette sono di casa, in Puglia. Una cliente di Penny, pugliese, Serena, ci racconta qual è il momento più bello per un bel piatto di pasta.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Beh, la domenica appunto, quando ci si ritrova tutti a tavola a pranzo con bambini e adulti, per unire un po' tutti, si fa un bel piatto di orecchiette al sugo e si sta insieme tutti in casa a assaporare i prodotti tipici del Salento e della Puglia.
1: Grazie Serena. Tutti noi possiamo sentirci come se fossimo un po' in Puglia in questi giorni, perché troviamo in tutti i Penny d'Italia le orecchiette fresche Cuor di Terra, prodotte con il 100% di grano duro italiano. Grazie allo speciale Sapori Pugliesi, la confezione da mezzo chilo costa appena 89 centesimi.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
4: Basta un Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi a cena prepariamo qualcosa di diverso, una bella pizza fatta in casa. Si inizia con lo sciogliere il lievito nell'acqua tiepida, poi si aggiunge la farina un po' per volta, mescolando, e infine si aggiunge sale e olio. Si impasta bene bene il tutto e poi si lascia lievitare per 2 o 3 ore. È possibile preparare l'impasto per la pizza in anticipo e metterlo in frigo. Prima di usarlo va poi lasciato a temperatura ambiente un paio d'ore. Questa settimana da Penny in offerta la farina per pizza tipo 0 del marchio Penny, garantisce una buona tenuta quando l'impasto lievita. Il pacco da 1 chilo di farina 0 per pizza Penny costa 53 centesimi. Poi per la pizza ci vuole il pomodoro, c'è lo sconto adesso del 31% con Penny Card acquistando la confezione da 12 bottiglie di passata di pomodoro Mutti. Dunque, solo con Penny Card e solo acquistando 12 bottiglie di passata di pomodoro Mutti pagate 95 centesimi alla bottiglia.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Salve signora Franca, ma cosa ci fa qua con tutte queste bottiglie vuote?
1: Oh, ciao Giovanni, le metto tutte qua nell'ecocompattatore qui all'ingresso del supermercato.
0: Ah giusto, così invece di buttarle insomma vengono riciclate.
2: E poi ci danno i punti per avere lo sconto.
0: Ah bravo, e come si fa?
1: Ma io uso l'app di Coripet sul telefono e il compattatore si attiva. Poi inserisco le bottiglie vuote in questo modo qua. E per ogni bottiglia mi danno un punto.
3: Benvenuti da Daniel Locatelli. In questa puntata scopriamo un altro modo per essere sostenibili a partire da piccole scelte quotidiane. La sigla.
4: NFM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Daniel Locatelli. Parte prima.
3: Qual è l'argomento di oggi? Abbiamo avuto uno spaccato di quotidianità che permette di contribuire alla riduzione di plastica nell'ambiente. Come?
4: Noi come loro.
5: Noi come loro.
3: Consegnate anche voi le bottiglie, così ottenete uno sconto e contribuite a limitare la dispersione di plastica. Basta scaricare la app Coripet sul telefonino, registrarvi inserendo i vostri dati e cliccare sull'icona della geolocalizzazione. Sulla mappa trovate l'ecocompattatore più vicino. Portate le vostre bottiglie vuote in plastica PET che hanno contenuto liquidi alimentari. Non schiacciate, con etichetta integra e codice a barre leggibile. Verranno riciclate per produrre nuove bottiglie. Pensate, per ogni bottiglia inserita saprete quanto materiale verrà prodotto e quanta CO2 equivalente avete risparmiato rispetto alla raccolta tradizionale. L'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, stima che entro il 2060 l'utilizzo globale di plastica sarà triplicato rispetto a quello odierno. Oggi solo il 9% della plastica prodotta viene riciclato, il resto viene mal gestito e nemmeno ritirato, smaltito in discarica o incenerito. La raccolta selettiva di Coripet permette di riportare la plastica PET ai produttori, di modo che ogni bottiglia diventi una nuova bottiglia. Ce ne informa Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM.
0: Siamo con Lorenzo, assistente del Penny di Roma via Alessandria. Ciao Lorenzo.
6: Ciao.
0: Mi fai vedere come si consegnano le bottiglie?
6: Sì, è abbastanza facile. Si clicca nella parte alta dell'app Coripet, si visualizza il codice a barre, poi lo si mostra al lettore ottico dell'ecocompattatore e si fa riconoscere appunto il codice stesso. E dopodiché si inseriscono le bottiglie e si seguono le istruzioni per terminare l'operazione.
0: Ah, facile. Ma tu la usi anche tu? Quanti punti hai raccolto?
6: Sì, anch'io la uso, ho raccolto fino adesso 130 punti e dopo 24 ore appare il risultato aggiornato. E infatti dopo i 200 punti si può ottenere un buono spesa di 3 euro che si può utilizzare direttamente nel punto vendita Penny.
3: Facciamo una breve pausa e capiremo meglio l'importanza di questo semplice gesto.
4: Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, di Daniel Locatelli. Fine parte prima.

0: Viviamo sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli, parte seconda.
1: Qual è il messaggio che Penny vuole comunicare attraverso la collaborazione con Coripet e la raccolta di bottiglie in PET o PET? Lo chiediamo a Monica Di Maggio, responsabile Penny per la sostenibilità e del progetto Viviamo Sostenibile.
2: Il messaggio che Penny vuol lanciare all'interno del suo percorso Vivere Sostenibile è un impegno sull'ambiente, perché attraverso la partnership con Coripet riusciamo a collettare bottiglie in PET per dare il nostro contributo nella logica del riciclo e del recupero virtuoso, dove le bottiglie ritornano ad essere bottiglie. Dall'inizio della partnership abbiamo collettato ben 13 milioni di bottiglie e abbiamo anche instaurato un meccanismo virtuoso anche premiante nei confronti degli utenti che al raggiungimento di 200 punti possono usufruire dello sconto di 3 euro da spendere i nostri punti di vendita al raggiungimento di 25 euro di spesa.
1: Coripet è un consorzio volontario senza scopo di lucro, riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente, che si muove grazie a comuni, supermercati e cittadini. Aderire a questa raccolta che impatto ambientale ha? Ce lo spiega Monica Pasquarelli del Consiglio di Amministrazione Coripet.
3: È un gesto piccolo che però ogni cittadino può fare e può dare un grande contributo, perché da gennaio del 2025 esiste un obbligo di utilizzare il 25% di plastica riciclata nelle nuove bottiglie. Quindi raccogliere una bottiglia in PET significa dare un contributo importante a questo obiettivo nazionale, perché tutte le bottiglie vanno a diretto riciclo e il riciclatore è in grado di fare della nuova materia prima, che si chiama seconda, e dunque c'è una forte riduzione della produzione di nuova plastica. Più si ricicla, più si può contribuire a vedere sempre meno plastica nell'ambiente. Un altro grande vantaggio che si ottiene grazie alla rete di compattatori che Penny ha messo nei suoi negozi è una consistente riduzione dell'impatto della CO2. Questo significa che ogni bottiglia inserita all'interno del compattatore, saltando un passaggio industriale, significa meno trasporti, meno lavorazioni e quindi meno CO2.
1: Scarichiamo la app Coripet e iniziamo subito a consegnare le bottiglie in plastica PET e ad ottenere i punti per ricevere uno sconto sulla spesa. Visitate il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Un saluto da Dania Locatelli.
0: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. In redazione Giovanni Martinez. Sono intervenuti Lorenzo Riela, vice direttore Penny di Via Alessandria a Roma, Monica Di Maggio, responsabile Penny per la sostenibilità, Monica Pasquarelli, del Consiglio di Amministrazione Coripet.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: scoperte che trovi solo da Penny.
1: Mentre facciamo la spesa pensiamo anche ai nostri gatti, che ci accolgono sempre felici quando torniamo a casa. Se portiamo loro del cibo, di sicuro inizieranno a strusciarsi sulla borsa della spesa. Da Penny troviamo crocchette e patè, ma anche un'altra cosa molto importante per i gatti: la lettiera. Adesso in offerta la lettiera assorbente del marchio Sanicat al prezzo di 3,49 euro. Questa è un'offerta salva spesa con cui Penny ci garantisce prezzi bassi su prodotti di prima necessità. Tra questi c'è anche il detersivo liquido per lavatrice General nella confezione convenienza da 3 flaconi, una bella riserva per essere sicuri di avere sempre abbastanza sapone per le lavatrici. Un detersivo che assicura pulizia profonda e azione sciogli macchia. Sconto del 40% il pacco da 3 flaconi di detersivo liquido General da 49 lavaggi per un totale di 147 lavaggi, costa appena 8,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Company FM ti porta l'estate.
1: La stagione è perfetta per un gelato, nutriente e rinfresca. Mentre lo si gusta, relax totale. A voi clienti abbiamo chiesto quali sono i gusti che preferite.
2: Company FM lo ha chiesto a voi.
3: Ovviamente il cioccolato, di più le creme, perché sono molto più gustose e sono molto più nutrienti.
4: Fragola, come bambini, perché sono una bambina, mi piace la fragola, la frutta più fresca, no?
5: Creme, perché sono più corpose, più pastose, la macedonia, la castagna, poi l'amarena.
6: Frutta, fragola, perché sono più buoni.
7: Cioccolato fondente. Creme. Perché il gelato, se non è crema, non è gelato. Doppia panna.
1: Penny vi presenta le Gelizie, la nostra linea di gelati con tutti i gusti a vostra disposizione. Da quelli classici ai più sfiziosi. Dalle Gelizie, ghiaccioli, ma che sorbetti. Gelato in vaschetta, lo stecco e l'intramontabile cono. Per una merenda, così come per concludere come si deve pranzo e cena, un gelato è la scelta giusta. Fate spazio nel freezer di casa e provate le Gelizie.
0: Vivi l'estate con Penny. Vivi l'estate con Penny.

0: I prodotti del benessere di Penny.
1: Al mattino ci vuole un cappuccino, una bella tazza di caffè e schiuma di latte. Magari starà pensando qualcuno che non digerisce il latte. Il lattosio è infatti un problema per molte persone. In questo caso preparate il cappuccino con il latte Zimil ad alta digeribilità, senza lattosio. Viene ottenuto con aggiunta dell'enzima lattasi che scinde il lattosio in glucosio e galattosio, zuccheri semplici facilmente assimilabili. Nonostante questo processo, questo latte conserva calcio, proteine e vitamine tipici del latte tradizionale, offrendo un profilo nutrizionale completo. Da Penny lo trovate, latte Zimil senza lattosio ad alta digeribilità.
0: I prodotti del benessere di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Benvenuti da Penny, lasciatevi attrarre dai colori e i profumi del nostro reparto ortofrutta. Oggi domina il giallo, allora nel carrello mettiamo le banane. La banana, un frutto talmente buono e famoso che gli è stato dedicato addirittura un museo. Ebbene sì, si tratta dell'International Banana Museum, che ha sede in un piccolo paese californiano dal nome Mecca e che espone con orgoglio anche 25.000, anzi oltre 25.000 articoli proprio sulle banane. Lampade, gioielli, foto, giocattoli e letteralmente qualsiasi altro oggetto collegato alla banana e alla sua storia. E allora nel reparto ortofrutta di Penny trovate come sempre le banane.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Wellness, sorgente di benessere.
1: Il marchio Wellness ci porta alla scoperta dello yogurt senza lattosio, un'ottima scelta per la salute perché offre benefici nutrizionali del latte come calcio, proteine e vitamine senza causare gonfiori a chi è intollerante. È altamente digeribile, favorisce il benessere della flora intestinale e rappresenta una fonte preziosa di probiotici. Per tutti questi motivi, lo yogurt senza lattosio Wellness vi aspetta da Penny.
0: Nella tua spesa da Penny, un segreto di benessere.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Idee golose dal nostro reparto gastronomia.
1: Sempre quotidianamente i nostri gastronomi meravigliosi consigliano cosa prendere ai nostri clienti, cioè a voi. Voi lasciatevi ispirare, lasciate che facciano loro, così anche se avete la vostra lista della spesa, poi voi ci rimanete così e dite: caspita, questa cosa non l'avevo segnata ma è buonissima. Ad esempio, sentiamo il nostro cliente cosa prende di solito quando passa da questo reparto.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Ma in generale qualsiasi cosa, visto che anche i prezzi sono molto buoni, si compra bene, mi piace tutto.
4: E qui nel reparto gastronomia quali sono i tuoi salumi preferiti?
3: Ma il prosciutto, la bresaola, il tacchino.
4: Ah.
3: Il tacchino, sì.
4: Tacchino. Come lo mangi?
3: Con un po' di limone sopra.
4: Ah, questo è un buon consiglio.
3: Sì.
4: Perché gli dà un gusto in più.
3: Un gusto in più,
4: okay.
3: Sì. Poco limone, mi piace così.
4: E con i formaggi invece?
3: Ma il tomino, lo stracchino.
4: Uh-huh.
3: E la ricotta.
4: Quindi sì, formaggi leggeri.
3: Formaggi leggeri, sì.
1: Ebbene sì, c'è anche la ricotta. Ricotta che è un'ottima fonte di calcio e vitamina D, fondamentali per la salute delle ossa e dei denti, e poi previene l'osteoporosi. Da Penny trovate la ricotta.
0: Idee golose dal nostro reparto gastronomia.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità e convenienza sempre e da sempre al primo posto quando si fa la spesa da Penny. E allora nel carrello adesso pecorino romano, mamma che buono che è! Lo utilizziamo non solo per i classici della cucina romana, ma anche per delle semplici ma squisite frittatine, come fa questa nostra cliente. Sentiamo.
2: Piatti, non parole.
1: Lei acquista sicuramente le uova. Come le prepara di solito?
3: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
1: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara?
3: Una frittatina di zucchine. Zucchine tagliate a julienne e le uova con il formaggio grattugiato sopra. Mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
1: Frittatina meravigliosa con quel tocco di pecorino che secondo me ci sta appunto molto molto bene. Ed è un formaggio proprio storico questo, già consumato nell'epoca dell'Impero Romano con i legionari che se lo portavano dietro, il pecorino romano, durante le campagne militari perché si conservava a lungo ed era molto nutriente. Da Penny trovate il pecorino romano DOP Val Bontà.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Dura dipendi.
1: Una ricetta leggera per una cena estiva potrebbe essere l'insalata di patate e fagiolini, che è molto buona anche fredda. I fagiolini sono una fonte di silicio importante per la salute delle ossa. Il miglior modo di cucinare

0: cucinarli per mantenere le loro proprietà e al vapore per 10 minuti. Le patate vanno invece lessate a parte e poi tagliate a cubetti. A questo punto unite patate e fagiolini e condite con olio e sale. Per un piatto completo aggiungete delle uova sode tagliate a fettine oppure ingredienti a piacere. Ci stanno bene il tonno, le olive, il basilico per rendere anche profumata l'insalata estiva di patate e fagiolini. I fagiolini li trovate nel banco frutta e verdura di Penny.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale salva spesa trovate lo spumante rivolla gialla. Si abbina molto bene a crostacei, paste, risotto e frutti di mare. Grazie alla Pennycard, acquistando 6 bottiglie, di cui 2 gratis, ogni pezzo vi costa solo 2,59 euro. E se state organizzando delle serate estive dove si riuniranno tutti gli amici e le famiglie, vi informo che l'offerta è valida anche sull'acquisto di multipli di 6. Visto che lo spumante rivolla gialla si abbina a paste con crostacei, noi prepariamo gli spaghetti allo scoglio con la pasta de cecco, eccellente per i sughi di pesce grazie alla trafilatura al bronzo che crea una superficie ruvida e porosa in grado di trattenere perfettamente i sughi. Ogni confezione di pasta de cecco da 1 chilo in formati assortiti viene solo 1,69 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
1: È come issare una vela con il cielo che tuona, il forte vento che ti porta via.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: scatta l'ora dei Funny Days. Dalla lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Funny Days, solo con Funny Card.
1: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!